0: best, raccia vide che sta best. Raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi,

0: best, raccia vide che sta best. Raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: best, raccia ride che sta best. Raccia ride che sta best, raccia ride che sta best, raccia ride che sta best, raccia ride che sta best, raccia ride che sta best, raccia ride che sta best, raccia ride che sta best.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: pesta, raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: best, raccia vide che sta best. Raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: best, raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.